0: sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nera,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Bambina.
1: Hai sentito?
0: Come?
1: Ancora sconti.
2: Cosa?
0: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: sentito?
1: Come?
2: Ancora sconti.
0: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi. A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 27 maggio 2026. È il 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Liberio.
5: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Oliviero. Il nome ha origine latina e significa possessore di ulivi. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
5: Accadde oggi.
4: Il 27 maggio del 1993, un attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Georgofili a Firenze uccide 5 persone e ne ferisce altre 48. La strage è la feroce risposta del clan mafioso dei Corleonesi di Totò Riina all'applicazione dell'articolo 41 bis, che prevede il carcere duro e l'isolamento per i mafiosi. A Corleone, il 17 novembre 2018, è stato inaugurato l'asilo nido comunale intitolato alla memoria di Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine rispettivamente di 9 anni e di 50 giorni morte nell'attentato.
5: Chi è nato oggi?
4: Oggi facciamo gli auguri al regista Giuseppe Tornatore, nato a Bagheria il 27 maggio 1956. Oltre all'Oscar per il miglior film straniero e al Golden Globe per il film Nuovo Cinema Paradiso, Tornatore è stato anche premiato con 4 David di Donatello come miglior regista italiano.
5: Le frasi del cinema.
4: La vita scappa via in fretta. Se uno non si ferma e non si guarda attorno, rischia di sprecarla. Dal film Una pazza giornata di vacanza.
5: Proverbio del giorno.
4: Quando gli elefanti combattono, è sempre l'erba a rimanere schiacciata. Proverbio africano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, 27 maggio 2026 e nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Sul lavoro ne vedrete delle belle, specie se siete alle prese con un capo autoritario che non ammette distrazioni e strappi alle regole. In amore potreste anche trovare conforto se soltanto riuscirete ad allentare la tensione e ad abbandonarvi alle coccole del partner. Toro, oggi per quanto riguarda lavoro e finanze non incontrerete ostacoli di alcun genere. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite. Alcune grane in campo professionale potranno brillantemente risolversi grazie anche ad un aiuto piovuto dal cielo. Gemelli, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova, buone nuove, anche se c'è il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare. Cancro, incertezze e dubbi in amore insinuano a malinconia e non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre con le vostre fantasie. Per la palese indisponibilità di un collega, le vostre rivendicazioni trovano la porta chiusa a doppia mandata. Leone, il clima agitato sul lavoro non favorisce la concentrazione. Se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete i salti di gioia. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l'umore non è al top, tuttavia il rendimento è assicurato. Vergine, oggi la tensione si allenta un po' e potete permettervi di tirare il fiato, raccogliere le idee e stabilire in tutta calma le prossime mosse. Giornata positiva per le coppie collaudate che, superata la fase delle romanticherie, sono vicine all'agognato traguardo matrimoniale. Bilancia, oggi al lavoro, a causa di una serie di ritardi che vi faranno perdere tempo, riuscirete a realizzare ben poco di quello che avevate in mente. In amore il rapporto traballa, fate attenzione. Scorpione, esami, colloqui di lavoro, iscrizioni a corsi di studio anche per l'estero. Queste sono soltanto alcune fra le opportunità in cui avrete successo. Non fatevi catturare dalla vita pratica che toglie energia ai sentimenti. Sagittario, oggi in ufficio sarete meno competitivi e più concreti. Avrete quindi degli ottimi risultati, soprattutto in virtù dello spirito collaborativo che migliora il rendimento. In coppia gli intoppi non sono del tutto rimossi. Capricorno, che grinta sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e per risolvere una grana professionale che vi sta dando del filo da torcere. Le stelle invece vi accompagnano verso una giornata decisamente molto più proficua anche dal punto di vista dell'amore e delle amicizie. Acquario, un po' persi nel vostro mondo interiore, potrete far fatica a mantenere desta l'attenzione ad occuparvi a dovere delle faccende di routine. Per oggi accontentatevi di offrire prestazioni modeste e fate orecchia da mercante alle eventuali critiche. Pesci, nel lavoro farete dei grandi progressi. Indubbiamente avete fatto passi da gigante in fatto di esperienze e di apertura mentale, con esiti professionali positivi. Fidatevi. Il legame di coppia invece ha bisogno di aria nuova. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: Radio Puglia. Meteo. saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 27 maggio sulle nostre regioni di sud-est con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo, stabilità, sole difatti prevalente soprattutto sulla Puglia, mentre la Basilicata nelle ore pomeridiane potrà risentire di locali disturbi e si tratta della formazione di occasionali localizzati piovaschi ma di breve durata. Il clima sarà caldo senza eccessi particolari, soprattutto nell'entroterra e picchi più elevati, attorno ai 32-33 gradi, valori diurni più contenuti lungo il litorale della Puglia Adriatica e Ionica a causa di un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Bar. La migliore disco music anni 70-80.

0: l'ha mangiato ieri una pezzata di pizza con i lambacioli. No
1: more. Buongiorno Maurizio, e che dici? Buongiorno con la tua musica. Vorrei salutare il mio amore Lorenzo. Ciao amore.
2: Buongiorno Wanyu, a Wandana Wandana, Lapco.
3: Buongiorno, buongiorno Radio Puglia, un saluto da Nicolò Cissè da Fasano.

0: Radio Puglia News.
1: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati, in circostanze simili 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione, 4 di esse Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fearnley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Grixpur e Darder che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 27 maggio sulle nostre regioni di sud-est con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo, stabilità, sole difatti prevalente soprattutto sulla Puglia, mentre la Basilicata nelle ore pomeridiane potrà risentire di locali disturbi e si tratta della formazione di occasionali localizzati piovaschi ma di breve durata. Il clima sarà caldo senza eccessi particolari, soprattutto nell'entroterra i picchi più elevati, attorno ai 32-33 gradi, valori diurni più contenuti lungo il litorale della Puglia Adriatica e Ionica a causa di un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
3: Radio Puglia parla al cuore.
4: Radio Puglia parla al cuore.
5: Questa la dedichiamo a questa bella coppia che oggi compie 18 anni di matrimonio. Matteo, vedi come ti pensa la tua amica, la tua compagna, la tua fidanzata, la tua metà. Insomma, tutto e di tutto. Stasera, apparecchiamo.

0: Tú.
1: Buongiorno ragazzi, Maurizio, buongiorno dal Comagico. Io sono un po' stanco da ieri fino alle 8 ancora a lavoro e oggi di nuovo a ripartire queste giornate di boom. Ti voglio un bene dell'anima e non c'è bisogno, sai, è un'altra cosa. Sabato, come dici tu e come diciamo noi, stendiamo un velo pietoso. Sto scherzando, ti voglio bene, stavo dicendo sabato allora si festeggia il compleanno tuo. Ciao da Magico, ciao.
2: Buongiorno carissimo Maurizio, è bello sentirti, sei una persona molto brava, allegro e ci fai tanta compagnia. Oggi con mia figlia e mia nipote partiamo per Lecce. Sto facendo Bari e Lecce, Anna e Giglio. Mi mancate, gli amici del cuore di Castellana Grotte. Ciao ciao!

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 27 maggio 2026. È il 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Liberio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Oliviero. Il nome ha origine latina e significa possessore di ulivi. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 27 maggio del 1993, un attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Georgofili a Firenze uccide 5 persone e ne ferisce altre 48. La strage è la feroce risposta del clan mafioso dei Corleonesi di Totò Riina all'applicazione dell'articolo 41 bis, che prevede il carcere duro e l'isolamento per i mafiosi. A Corleone, il 17 novembre 2018, è stato inaugurato l'asilo nido comunale intitolato alla memoria di Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine rispettivamente di 9 anni e di 50 giorni morte nell'attentato.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al regista Giuseppe Tornatore, nato a Bagheria il 27 maggio 1956. Oltre all'Oscar per il miglior film straniero e al Golden Globe per il film Nuovo Cinema Paradiso, Tornatore è stato anche premiato con 4 David di Donatello come miglior regista italiano.
1: Le frasi del cinema.
0: La vita scappa via in fretta. Se uno non si ferma e non si guarda attorno, rischia di sprecarla. Dal film Una pazza giornata di vacanza.
1: Proverbio del giorno.
0: Quando gli elefanti combattono, è sempre l'erba a rimanere schiacciata. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, 27 maggio 2026 e nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Sul lavoro ne vedrete delle belle, specie se siete alle prese con un capo autoritario che non ammette distrazioni e strappi alle regole. In amore potreste anche trovare conforto se soltanto riuscirete ad allentare la tensione e ad abbandonarvi alle coccole del partner. Toro, oggi per quanto riguarda lavoro e finanze non incontrerete ostacoli di alcun genere. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite. Alcune grane in campo professionale potranno brillantemente risolversi grazie anche ad un aiuto piovuto dal cielo. Gemelli, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova, buone nuove, anche se c'è il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare. Cancro, incertezze e dubbi in amore insinuano a malinconia e non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre con le vostre fantasie. Per la palese indisponibilità di un collega, le vostre rivendicazioni trovano la porta chiusa a doppia mandata. Leone, il clima agitato sul lavoro non favorisce la concentrazione. Se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete i salti di gioia. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l'umore non è al top, tuttavia il rendimento è assicurato. Vergine, oggi la tensione si allenta un po' e potete permettervi di tirare il fiato, raccogliere le idee e stabilire in tutta calma le prossime mosse. Giornata positiva per le coppie collaudate che, superata la fase delle romanticherie, sono vicine all'agognato traguardo matrimoniale. Bilancia, oggi al lavoro, a causa di una serie di ritardi che vi faranno perdere tempo, riuscirete a realizzare ben poco di quello che avevate in mente. In amore il rapporto traballa, fate attenzione. Scorpione, esami, colloqui di lavoro, iscrizioni a corsi di studio anche per l'estero. Queste sono soltanto alcune fra le opportunità in cui avrete successo. Non fatevi catturare dalla vita pratica che toglie energia ai sentimenti. Sagittario, oggi in ufficio sarete meno competitivi e più concreti. Avrete quindi degli ottimi risultati, soprattutto in virtù dello spirito collaborativo che migliora il rendimento. In coppia gli intoppi non sono del tutto rimossi. Capricorno, che grinta sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e per risolvere una grana professionale che vi sta dando del filo da torcere. Le stelle invece vi accompagnano verso una giornata decisamente molto più proficua anche dal punto di vista dell'amore e delle amicizie. Acquario, un po' persi nel vostro mondo interiore, potrete far fatica a mantenere desta l'attenzione e ad occuparvi a dovere delle faccende di routine. Per oggi accontentatevi di offrire prestazioni modeste e fate orecchia da mercante alle eventuali critiche. Pesci, nel lavoro farete dei grandi progressi. Indubbiamente avete fatto passi da gigante in fatto di esperienze e di apertura mentale, con esiti professionali positivi. Fidatevi. Il legame di coppia invece ha bisogno di aria nuova. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
4: Maurizio, 28 gradi, accrepa!
5: Nulla è per sempre.
6: Radio Puglia, mi chiamo Donato Palmisano.

Diaz ha sentito questo anniversario di matrimonio tra Annalisa e Matteo e subito ha composto una canzone, quindi tra poco vi dedicheremo un pezzo di una canzone che Belgross ha dedicato interamente a voi, che oggi siete al 18° anno di matrimonio.

0: Pronto, Gianvito?
1: Pronto.
0: Buongiorno, a dormire stai ancora? Oggi è il tuo compleanno.
1: No, non sto a dormire, però sto un po' costipato.
0: Stai costipato un po'. Proprio oggi è il tuo compleanno. Sono 40, sei in diretta su Radio Puglia, con raffreddore pure.
1: Addirittura.
0: Ti voleva fare gli auguri Maria. Ha detto tiratemelo su. Tiratemelo su sto ragazzo che sta tutto accustipato.
1: Grazie, grazie.
0: Va bene, allora Gianvito, prenditi qualcosa. Hai preso già qualcosa stamattina?
1: Sì, sì, mi sono caricato di medicine. Sì.
0: Figurati. Va bene. Ehi, Gianvi, mettiti al sole che ti passa adesso.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Tanti auguri Gianvito. Ciao, grazie. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Grazie Maria.

0: Ascoltato che bella canzone ha composto in 5 minuti Bel Groz per Annalisa e Matteo.
1: Qui nel mio presente, qui nel mio presente.
2: Radio Puglia.
3: Se ti svegli,
0: siamo sempre in diretta. Buongiorno da Maurizio Di Bari. Grazie a Gigi e Graziella per la parte tecnica. Come la vede sta giornata, Presidente?

0: Certo che ha fatto una lista civica lei, con nessun partito. Non voglio nessuno.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Com'è romantica la pioggia!
7: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Buongiorno Radio Puglia, un bacione alle mie figlie Terry e Stefania e un bacione a mia moglie Rosa. I love you.
1: Maurizio, voglio dire alle

0: por favor, o no.
1: Se l'ha spostata la macchina.
0: Wait.

0: Lavoro no!
1: Volevo salutare un collega Giovanni che ha messo i denti da poco ed è contento, adesso sorride. Ciao a tutti.

0: la pietra per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Allora, se dovete fare un augurio di buon compleanno a qualcuno, chiamate, scrivete dopo le 9:30, perché la mattina noi non abbiamo tempo per fare gli auguri. Alcune volte le persone sono impegnate a dormire, a lavorare, quindi insomma è un fastidio. Buongiorno Isa, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno. Non chiudere perché non è uno scherzo.
1: Ah, buongiorno.
0: È tua zia, tua madre non tanto t'ha pensato, ti pensa tua zia, non so perché.
1: Grazie.
0: Che rapporto hai con quest'anella?
1: È un bel rapporto.
0: E quindi ha detto passa stasera dalla casa che ti dà la 50 euro come regalo.
1: Beh, speriamo.
0: E ha rotto le scatole qua prima mattina, almeno esce la 50 euro.
1: Bravo.
0: Isa, quanti anni sono oggi?
1: 44.
0: Beh, allora zia Anella sicuramente prende la pensione.
1: No, è giovane.
0: E quanti anni ha?
1: Più o meno 58 forse.
0: Ah, proprio già. E mamma tua quanti anni ha?
1: E mia madre 67.
0: Ah, quindi è la grande tua madre.
1: Sì.
0: E questa è la piccolina. Vabbè, allora la 50 te la può dare, Isa, dai. Tanti auguri di buon compleanno comunque.
1: Grazie mille.
0: Ciao Isa.
1: Ciao.

0: chef fai, Maurizio?
1: Buongiorno, e ci è stamattina, ma fai tarantelli, e poi ci mi tarantelli.
2: Ciao Francesco Irraciale, ti amo tanto, un bacio.
3: Lorenza Passeri, andiamo al mare, un saluto a Maria Giulia.
4: La radio libera che ti rende protagonista. Radio, Radio Puglia. Radio Puglia.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anna Maria.
1: Non ho mai capito perché mettono due nomi, Anna e Maria. Beh, si può fare anche Marianna.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: Se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare un saluto al mio collega Gianni che ha la pressione alta, ancora mi scoppia nel furgone. Non è tanto il fatto che deve morire, che devo perdere 3 giorni di lavoro per andare al funerale, quindi non mi pagherà perché sarà pure morto. Ciao Radio Puglia, una bella
12: Carmine, ti rubessi che è troppo bella, rossa e tutti

0: vado al mare. È la prima pipì del 2026 che faccio a mare. Viva! Buongiorno da Rosaria da Bari.
1: Radio Boglia, volevo dire al mio collega che ieri ha fatto gli analisi, ha trovato il colesterolo alto. Ci ha fornuto, dopo un stufo a mierda, sì.
2: Un bacio caliente a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, buona giornata!

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 27 maggio 2026. È il 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Liberio.
1: L'onomastico.
0: Oggi è l'onomastico di Oliviero. Il nome ha origine latina e significa possessore di ulivi. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
1: Accadde oggi.
0: Il 27 maggio del 1993, un attentato dinamitardo di origine mafiosa in Via dei Georgofili a Firenze uccide 5 persone e ne ferisce altre 48. La strage è la feroce risposta del clan mafioso dei Corleonesi di Totò Riina all'applicazione dell'articolo 41 bis, che prevede il carcere duro e l'isolamento per i mafiosi. A Corleone, il 17 novembre 2018, è stato inaugurato l'asilo nido comunale intitolato alla memoria di Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine rispettivamente di 9 anni e di 50 giorni, morte nell'attentato.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al regista Giuseppe Tornatore, nato a Bagheria il 27 maggio 1956. Oltre all'Oscar per il miglior film straniero e al Golden Globe per il film Nuovo Cinema Paradiso, Tornatore è stato anche premiato con 4 David di Donatello come miglior regista italiano.
1: Le frasi del cinema.
0: La vita scappa via in fretta. Se uno non si ferma e non si guarda attorno, rischia di sprecarla. Dal film Una pazza giornata di vacanza.
1: Proverbio del giorno.
0: Quando gli elefanti combattono, è sempre l'erba a rimanere schiacciata. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, 27 maggio 2026 e nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Sul lavoro ne vedrete delle belle, specie se siete alle prese con un capo autoritario che non ammette distrazioni e strappi alle regole. In amore potreste anche trovare conforto se soltanto riuscirete ad allentare la tensione e ad abbandonarvi alle coccole del partner. Toro, oggi per quanto riguarda lavoro e finanze non incontrerete ostacoli di alcun genere. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite. Alcune grani in campo professionale potranno brillantemente risolversi grazie anche ad un aiuto piovuto dal cielo. Gemelli, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova, buone nuove, anche se c'è il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare. Cancro, incertezze e dubbi in amore insinuano a malinconia e non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre con le vostre fantasie. Per la palese indisponibilità di un collega, le vostre rivendicazioni trovano la porta chiusa a doppia mandata. Leone, il clima agitato sul lavoro non favorisce la concentrazione. Se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete i salti di gioia. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l'umore non è al top, tuttavia il rendimento è assicurato. Vergine, oggi la tensione si allenta un po' e potete permettervi di tirare il fiato, raccogliere le idee e stabilire in tutta calma le prossime mosse. Giornata positiva per le coppie collaudate che, superata la fase delle romanticherie, sono vicine all'agognato traguardo matrimoniale. Bilancia, oggi al lavoro, a causa di una serie di ritardi che vi faranno perdere tempo, riuscirete a realizzare ben poco di quello che avevate in mente. In amore il rapporto traballa, fate attenzione. Scorpione, esami, colloqui di lavoro, iscrizioni a corsi di studio anche per l'estero. Queste sono soltanto alcune fra le opportunità in cui avrete successo. Non fatevi catturare dalla vita pratica che toglie energia ai sentimenti. Sagittario, oggi in ufficio sarete meno competitivi e più concreti. Avrete quindi degli ottimi risultati, soprattutto in virtù dello spirito collaborativo che migliora il rendimento. In coppia gli intoppi non sono del tutto rimossi. Capricorno, che grinta sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e per risolvere una grana professionale che vi sta dando del filo da torcere. Le stelle invece vi accompagnano verso una giornata decisamente molto più proficua anche dal punto di vista dell'amore e delle amicizie. Acquario, un po' persi nel vostro mondo interiore, potrete far fatica a mantenere desta l'attenzione e ad occuparvi a dovere delle faccende di routine. Per oggi accontentatevi di offrire prestazioni modeste e fate orecchia da mercante alle eventuali critiche. Pesci, nel lavoro farete dei grandi progressi. Indubbiamente avete fatto passi da gigante in fatto di esperienze e di apertura mentale, con esiti professionali positivi. Fidatevi. Il legame di coppia invece ha bisogno di aria nuova. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
4: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap. È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Spirulina, ci vuole una bella birra fresca.

0: Si chiama Alessandro. Auguri Alessandro da papà, mamma e da Riccardo e anche da noi di Radio Puglia. Tanti tanti auguri Alessandro.
1: Falling is beautiful.

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire a Lino, battagli la coppa e te, Lino.
1: Cavallo pazzo, pecorelle smarrite, rispondete.
2: Maurizio Sindoa.
1: Cavallo pazzo, pecorelle smarrite, rispondete.
2: Maurizio Sindoa. Maurizio.

0: Buongiorno Maurizio, gli puoi dire a Leo, il tagliatore, what a gnot!
1: Maurizio, fai una dedica alla mia amica Diana, che oggi festeggia il suo compleanno.
2: Buongiorno Maurizio, oggi accanto a te Celeste mi sento una persona nuova.
3: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti gli amici di Radio Puglia,

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.

Chiamare una persona che si chiama Teresa in Lussemburgo, ma purtroppo una volta è libera, una volta è occupata, una volta è occupata e una volta è libera. Quindi facciamo gli auguri da parte di Rosanna, Gianni e poi c'è Ilaria e Giuseppe che fanno gli auguri a Teresa in Lussemburgo. Mi dispiace per voi, ma questa risponde, non risponde, insomma, è a modo suo, c'è la pubblicità adesso.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per alimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di Iran.

0: Covid, di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno Maurizio, saluto Stefano, il divo delle donne.
2: Io te le volte a sentire certe cose, prima la sua scendere.
3: Lascia celeste, Vito. L'hanno rubato, Vito.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 27 maggio sulle nostre regioni di sud-est, con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo, stabilità, sole difatti prevalente soprattutto sulla Puglia, mentre la Basilicata nelle ore pomeridiane potrà risentire di locali disturbi e si tratta della formazione di occasionali localizzati piovaschi ma di breve durata. Il clima sarà caldo senza eccessi particolari, soprattutto nell'entroterra e picchi più elevati, attorno ai 32-33 gradi, valori diurni più contenuti lungo il litorale della Puglia Adriatica e Ionica a causa di un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Rewind.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
7: I ricordi del cuore.

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 27 maggio 2026. È il 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Liberio.
1: L'onomastico.
0: Oggi è l'onomastico di Oliviero. Il nome ha origine latina e significa possessore di ulivi. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
1: Accadde oggi.
0: Il 27 maggio del 1993, un attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Georgofili a Firenze uccide 5 persone e ne ferisce altre 48. La strage è la feroce risposta del clan mafioso dei Corleonesi di Totò Riina all'applicazione dell'articolo 41 bis, che prevede il carcere duro e l'isolamento per i mafiosi. A Corleone, il 17 novembre 2018, è stato inaugurato l'asilo nido comunale intitolato alla memoria di Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine rispettivamente di 9 anni e di 50 giorni, morte nell'attentato.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al regista Giuseppe Tornatore, nato a Bagheria il 27 maggio 1956. Oltre all'Oscar per il miglior film straniero e al Golden Globe per il film Nuovo Cinema Paradiso, Tornatore è stato anche premiato con 4 David di Donatello come miglior regista italiano.
1: Le frasi del cinema.
0: La vita scappa via in fretta. Se uno non si ferma e non si guarda attorno, rischia di sprecarla. Dal film Una pazza giornata di vacanza.
1: Proverbio del giorno.
0: Quando gli elefanti combattono, è sempre l'erba a rimanere schiacciata. Proverbio africano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, 27 maggio 2026 e nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Sul lavoro ne vedrete delle belle, specie se siete alle prese con un capo autoritario che non ammette distrazioni e strappi alle regole. In amore potreste anche trovare conforto se soltanto riuscirete ad allentare la tensione e ad abbandonarvi alle coccole del partner. Toro, oggi per quanto riguarda lavoro e finanze non incontrerete ostacoli di alcun genere. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite. Alcune grane in campo professionale potranno brillantemente risolversi grazie anche ad un aiuto piovuto dal cielo. Gemelli, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova, buone nuove, anche se c'è il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare. Cancro, incertezze e dubbi in amore insinuano a malinconia e non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre con le vostre fantasie. Per la palese indisponibilità di un collega, le vostre rivendicazioni trovano la porta chiusa a doppia mandata. Leone, il clima agitato sul lavoro non favorisce la concentrazione. Se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete i salti di gioia. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l'umore non è al top, tuttavia il rendimento è assicurato. Vergine, oggi la tensione si allenta un po' e potete permettervi di tirare il fiato, raccogliere le idee e stabilire in tutta calma le prossime mosse. Giornata positiva per le coppie collaudate che, superata la fase delle romanticherie, sono vicine all'agognato traguardo matrimoniale. Bilancia, oggi al lavoro, a causa di una serie di ritardi che vi faranno perdere tempo, riuscirete a realizzare ben poco di quello che avevate in mente. In amore il rapporto traballa, fate attenzione. Scorpione, esami, colloqui di lavoro, iscrizioni a corsi di studio anche per l'estero. Queste sono soltanto alcune fra le opportunità in cui avrete successo. Non fatevi catturare dalla vita pratica che toglie energia ai sentimenti. Sagittario, oggi in ufficio sarete meno competitivi e più concreti. Avrete quindi degli ottimi risultati, soprattutto in virtù dello spirito collaborativo che migliora il rendimento. In coppia gli intoppi non sono del tutto rimossi. Capricorno, che grinta sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e per risolvere una grana professionale che vi sta dando del filo da torcere. Le stelle invece vi accompagnano verso una giornata decisamente molto più proficua anche dal punto di vista dell'amore e delle amicizie. Acquario, un po' persi nel vostro mondo interiore, potrete far fatica a mantenere desta l'attenzione e ad occuparvi a dovere delle faccende di routine. Per oggi accontentatevi di offrire prestazioni modeste e fate orecchia da mercante alle eventuali critiche. Pesci, nel lavoro farete dei grandi progressi. Indubbiamente avete fatto passi da gigante in fatto di esperienze e di apertura mentale, con esiti professionali positivi. Fidatevi. Il legame di coppia invece ha bisogno di aria nuova. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata. Radio Puglia.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: sono nei guai. Ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
10: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
11: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: detto buongiorno. Ieri pomeriggio Danny mi ha accolto con finocchi, cocomeri e stamattina con le ciliegie. Anche ieri
1: ciliegie
0: c'erano.
1: Ciliegie col caffettino.
0: Col caffettino, qui veramente ci trattano da signori proprio. Buongiorno a tutti. Se volete essere trattati da signori, affacciatevi a Radio Puglia la mattina, ma anche il pomeriggio in realtà. Come state? Come va oggi? Buongiorno da Arianna, questo è Spazio Mattina, il vostro spazio da protagonisti.
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Ma alla fine ieri che ciliegie erano? Ma siamo in onda?
1: Come quelle, sì, come, no, no, no, come quelle che hai mangiato oggi. Forlì.
0: Forlì.
1: Le stesse di ieri.
0: Ah.
2: Spazio Mattina.

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: pietra per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

un augurio per chi decide di prendere il largo. Questo è Buon Vento, la novità musicale di questa combo Jovanotti con Alfa. Buongiorno e buon vento a chi appunto decide di prendere il largo. Salutiamo Maurizio da Castellana e poi la squadra di Rosanna delle Ciliegie manda un saluto a Mina M della ditta Grasso. Un grosso bacio da Rosanna, Maria e Antonella.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
6: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

Ieri pomeriggio mi ha colpito particolarmente un articolo e vorrei riproporlo anche stamattina, perché vorrei sentire il parere di tutti voi che ci state ascoltando, perché a quanto pare ci potrà essere la possibilità di sposarsi in una location molto molto particolare. Si sta dando il via ai matrimoni low cost e quindi c'è un posto che piace sicuramente a tanti, nel quale ci potrebbe essere la possibilità di dire il vostro sì per tutta la vita. Chissà qual è, lo scopriremo tra poco.

cari futuri sposi, se volete dimenticare lo stress da preparazione del matrimonio, piuttosto che rivolgervi ad una wedding planner o qualcuno che faccia questo lavoro, perché non pensare di andare in Svezia a sposarvi all'IKEA? Perché dovete sapere che l'IKEA dà la possibilità, al momento solo in Svezia, di sposarsi all'interno del proprio negozio. E loro dicono, o meglio, colui che si occupa del design, il responsabile del design di interni dell'IKEA Svezia, dice: la vita di coppia spesso inizia quando apriamo il nostro cuore e diciamo sì. Ed è così che nasce un legame che dura tutta la vita. Noi di IKEA vogliamo dare a più persone la possibilità di dire sì all'amore e alla vita di coppia, per questo offriamo ai nostri clienti la possibilità di sposarsi in un ambiente unico. Quindi, d'ora in poi, tutti all'IKEA a sposarvi!

0: questa scelta di potersi sposare all'interno dei negozi IKEA, però la possibilità viene data soltanto a 15 coppie, 3 per ogni punto vendita, questo sempre in Svezia, eh. In Italia ci arriverà sicuramente prima o poi, speriamo più poi che prima, ma arriverà. E ovviamente a celebrare il matrimonio ci sarà un ufficiale civile che avrà il compito di officiare la cerimonia, ma la ciliegina sulla torta è il menù. Il menù servito è il pranzo con menù estivo firmato IKEA. Quindi per tutti gli amanti del cibo IKEA, bene, il menù sarà quello che avete sempre desiderato mangiare dopo le vostre spese all'interno della struttura.
1: Quindi a botta di salmone.
0: Di polpettine, salmone, sì, patatine.
1: Che lì che è svedese, quindi esatto. Salmoni, tonno.
0: Quindi base di pesce, però non con i prezzi dei menù delle sale ricevimenti, chissà. Anche perché leggevo che basterà semplicemente firmare questa carta che autorizza la possibilità di sposarsi, un'autorizzazione matrimoniale presso l'Agenzia delle Entrate svedese, e poi il costo della festa non è ancora stato reso pubblico, ma immagino che per i prezzi di IKEA sarà economico anche il matrimonio.
1: No, vabbè.
0: Siamo arrivati alla frutta, ecco.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera, 7 giugno, ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi. Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
11: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
10: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
11: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
12: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

di pezza con la novità musicale Porno. Porno. Porno. Spazio Mattina. Spazio.

0: puttana, la rossa, la rossa, man.
1: Arianna, buongiorno.
2: Ah,
1: un
2: finalmente.
1: Saluto agli amici tuoi.
3: Da sai che non ci sentiamo.
2: E infatti,
3: Aria.
2: Siete tornati.
1: Ma siamo sempre qua noi, sempre.
3: Volevamo fare una richiesta, se è possibile. La canzone è quella che fa un beso che suina, mua! Un beso che suina, mua! Ciao Arianna.
2: Io grazie, veramente non lo so com'è che siete così, però ragazzi, cioè, ma che fine avete fatto? Vi volevamo dire che noi lunedì sera siamo stati a cena tutti insieme noi di Radio Puglia, no? Abbiamo fatto questa bella cena di gruppo e io, Oronzo e Danny ci siamo chiesti che fine avete fatto, perché non vi sentiamo da tanto, ma sapere che ci siete sempre ci fa piacere. Proprio per questo, perché non ci sentiamo da tanto, sarà possibile ascoltare questo brano che avete richiesto alle 11.30, perché anche stamattina vi regaliamo un jukebox di canzoni attuali, le canzoni che vi piacciono di più degli ultimi anni, quindi un beso rientra sicuramente tra quelle, perciò
4: però dovranno scrivere alle 11.30 quindi c'è il via al jukebox alle 11.30.
2: Quindi Giacomo, Francesco, rimandateci un messaggio a quell'ora, così potremo farvi ascoltare un beso.
4: Questo messaggio è rivolto anche agli altri che vorrebbero ascoltare un brano attuale degli ultimi anni dalle 11.30 per solo
2: 5 minuti.
4: 5 minuti.

Eddie Dalton. È stato realizzato con l'intelligenza artificiale, ormai non si riconoscono più forse i brani realizzati con l'intelligenza artificiale perché sono fatti davvero davvero bene. Arriva intanto la novità musicale di Joliet, Canzone d'amore.

0: volevo fare dei saluti. Le mie cugine Anna, Elena, grazie di La Rotonda, mia sorella Teresa, mia nipote Graziana di Albero Bello. A mia sorella piace tantissimo l'ultimo di Sal da Vinci, se è possibile.
1: Comunque Elena, devo dire una cosa, no?
2: Aria, come andate a mangiare, non ci dite niente, non ce l'avete, che noi veniamo.
1: Cioè, non è che dobbiamo sapere noi tra la gira,
2: che poi tutta spesa di Maurizio, venimi sicuro.
1: A tu, Prince, con me.
3: Ma siete tremendi, siete. No, non vi possiamo invitare.
1: Ciao.
3: Perché
1: ciao.
3: La cena era solo per lo staff. Comunque, di Radio Puglia. Voi non siete staff, voi siete ascoltatori. Un giorno, forse, la butto lì, faremo una festa. Giusto, Danny? Con tutti gli ascoltatori di Radio Puglia.
4: Quelli fedelissimi.
3: I fedelissimi. E quindi voglio proprio vedere se venite, eh? Voglio proprio vedere.
5: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
13: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
14: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
15: Radio Puglia parla al cuore.

0: tanti auguri ad Enza la Sarta di Monopoli per il suo compleanno, da suo marito Damiano, suo figlio Davide e sua cugina Sabrina. Enza, ci dicono che ti vogliono tanto tanto bene, ma proprio assai. E adesso passiamo da una sarta di Monopoli ad una sarta di Castellana Grotte che oggi compie 60 anni. Anna! Buongiorno! Beh, tu sei un'ascoltatrice fidatissima, fedelissima e non potevamo non chiamarti da Radio Puglia oggi.
1: Eh beh sì, io sono cresciuta con Radio Puglia.
0: Ecco, vedi?
1: È stata Radio Puglia.
0: Ecco, e allora tanti, tanti, tanti auguri per questo traguardo importantissimo da tutti noi.
1: Grazie,
0: e
1: grazie,
0: permettimi,
1: grazie
0: un bacio speciale da parte mia, ovviamente.
1: Grazie, Arianna, grazie.
0: A te.
1: Mi cambio di cuore.
0: Che si fa oggi? Si festeggia? Basta lavorare, Anna.
1: Non tanto, lo festeggiamo domenica, dai Arianna, lo festeggiamo domenica.
0: L'importante è che questo traguardo venga festeggiato, perché ci sta tutto, mi raccomando.
1: Senz'altro,
0: un bacio, Arianna. Grande, grande, a presto.
1: Grazie,
0: ancora auguri,
1: grazie,
0: Anna.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao. Ciao.

0: aria New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
1: Ora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap, è ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2023.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
1: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materiale?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia.
2: Radio che spinge, Radio Puglia.

sicuramente all'ascolto una signora che si chiama Rosa R. Rosa, questa dedica è per te, che sei molto timida e che anche se, diciamo, vorresti chiamarci, in realtà poi sei timida e non riesci. E quindi c'è tua cugina che lo fa per te. Tranquilla. Tua cugina Anna R. da Bari ti dice che ti vuole un mondo di bene, che siete cugine e sorelle, e ti manda un forte forte abbraccio e ti augura buona giornata. Poi salutiamo Giovanni Saracino, e Maurizio, se sei all'ascolto, mi dicono di dirti di non mangiare troppo a pranzo perché stasera avrai un po' di cibo da mangiare. Salutiamo ancora, anzi facciamo tanti auguri a Nicola della Edil DP da parte di Vito e Mino della 2D Edilizia. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per fare dediche a qualcuno: 333 166 5757.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna di Castellana Grotte. Volevo ringraziare mia sorella Antonella per il pensiero che ha avuto. Ciao, grazie Antonella.
1: Al 333-166-5757 potrete essere protagonisti del nostro spazio mattina. Ancora buongiorno a chi si è collegato da poco. Io sono Arianna e sarete in mia compagnia fino alle 12.30. Alle 11.30 vi ricordo che sarà possibile richiedere il brano attuale preferito sempre al nostro numero WhatsApp.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Una sola azienda, tante soluzioni.
10: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da...
9: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Chicchirichì!
11: La festa è qui!
12: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
13: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
12: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Barnanu 23. Seguiteci anche sui social.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

partecipato al Festival Italiano, al Festival Bar, al Festival di Sanremo e all'età di 3 anni anche allo Zecchino d'Oro. Facciamo tanti auguri a Gerardina Trovato, questa cantautrice che oggi compie 59 anni. E adesso arriva su Radio Puglia per voi Fulminacci con Maledetto.

Ecco, questo per esempio potrebbe essere un brano del jukebox a tema. 5 minuti, il tempo della pubblicità, anche meno di 5, e diamo il via al jukebox a tema. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 333-166-5757 per richiederci il vostro brano attuale preferito su Radio Puglia.

0: un'altra per me.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Venite a ballare a Radio Puglia? Siete pronti? Sta per iniziare il jukebox a tema!
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
0: Eccolo, eccolo, questo per esempio è un brano nuovo. Iniziamo così questo jukebox a tema. Avete solo 5, anzi forse 10 minuti, massimo 10 minuti per richiederci il vostro brano del momento preferito al 333-166-5757.
1: Radio Puglia.

0: ci richiedono rewind. Pino, purtroppo non possiamo accontentarti perché il jukebox riguarda i brani attuali, i brani del momento, quelli degli ultimi anni. È bellissima, ma non fa parte di questo jukebox. Magari proveremo a inserirla in un secondo momento. Vi ricordiamo quindi che il brano da richiedere è un brano del momento, il brano attuale degli ultimi anni.
1: Radio Puglia.
2: Ma che musica sta mettendo, sta

0: anche perché mi sento presa in causa anche io. Cioè, io non sono in regia stamattina, però la scegliamo insieme anche la musica. Quindi non si dice così.
1: Buongiorno Radio Puglia, è possibile ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo? Grazie.
0: Questa di che anno è? No. Allora, i brani sono sempre quelli attuali.
2: Ah, quindi... sì, ho capito. Vedo e sento soprattutto che sono molto attenti.
0: Sì.
3: Buongiorno, è possibile sentire una canzone di Anna 30 gradi?

Arianna, sei simpatica, da Sissi, anche Danny. Moa Lolita, Moa Lolita, dove sei? Moa Lolita, Arianna, Danny, Moa Lolita, sì, sì.

0: Ancora pochi minuti per richiederci il vostro brano del momento preferito al 333-166-5757.
1: Buongiorno Arianna, sono Antonia, vorrei dedicare il brano di Jolier, Bad Bad Bad,
0: ecco,
1: a mia sorella Rita.
0: Al terzo tentativo ce l'abbiamo fatta, questo brano rientra nel jukebox.

0: Arianna, buongiorno, sono Wanda. Mi fai ascoltare Sei bellissima della Bertè, la dedico a tutte le belle signore e belle ragazze di Radio Puglia. Ciao ciao.
1: Banda, banda, allora purtroppo non possiamo accontentare anche te perché,
2: Probabilmente fra un'ora,
1: ecco,
2: però adesso no.
1: più tardi, questo è il momento del jukebox a tema. Il tema di oggi è canzoni attuali, le canzoni degli ultimi anni che vi piacciono di più.
2: Sei bellissima della Bertè, è attuale, cioè è uscita qualche anno fa. Se,
1: È da un po', è da un...
2: controlliamo un attimo di che anno, controlliamo, facciamo vedere.
1: Di che anno? Di che anno?
2: Stiamo facendo la ricerca? Si sente? Oh, anni 70, quando fa?
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
13: Un beso che suene, mua!
14: Aria, te l'abbiamo ricca stamattina!
13: E poi se ci puoi dire chi la canta?
14: Chi la canta? Che non la troviamo. Pur vedersi attuale, no? Okay. Se, ancora

0: sono quattro donne di Tenerife. Ah, hai capito, i ragazzi, buon gustai, scelgono il brano di quattro donne. Vabbè, vabbè, un beso a voi.
1: Un beso è una canzone attualissima. Anche una donna ci richiede un brano, però telefonandoci, perché ha solo un Brondi che cioè il Brondi
0: non ha WhatsApp, un Brondi.
1: Allora abbiamo non una WhatsApp, donna bellissima che ci chiama dalla bellissima Polignano, la città di Domenico Modugno. Confermi, Isa?
2: Sì, confermo.
1: Isa, buongiorno.
0: Ciao Isa.
2: Buongiorno, buongiorno. Volevo sentire un brano del vincitore di Amici di quest'anno.
0: Ah, hai visto,
1: ecco,
0: Isa.
1: Lei ha centrato il tema di oggi.
0: Al
1: complimenti.
0: 100%.
1: Isa è stata molto attenta, ci ha seguito e appunto voleva ascoltare una canzone attuale, nuovissima, quella di Lorenzo Salvetti.
2: Lorenzo, sì.
1: Ecco, lo vedi, Amici? Lo
2: sì,
1: vedi?
2: Sì, certo, l'ho visto tutto.
1: Secondo...
2: Nonostante l'età, che ho 83 anni.
0: Complimenti, brava Isa!
1: Che è arrivata a 84 anni, vorrei arrivare anch'io a quell'età. No, cioè, non subito, più in là.
0: Con calma, con calma.
2: Cioè... Voi siete giovani.
1: Meno male, va.
0: Giovani dentro proprio. Allora, no, Danny non è proprio giovanissimo dentro, è un po' di problemi,
1: dai,
0: anche io,
1: io.
0: Siamo messi male all'età che abbiamo.
1: Isa?
2: Sì.
1: Isa?
2: Sì, sento.
1: Ecco, lei non ha WhatsApp, vero Isa?
2: No, WhatsApp.
1: Ecco.
0: Che bello.
1: Lei preferisce telefonare?
2: Telefonando mi rivolgo direttamente al numero che tengo. Sì.
1: Ce l'hai nella rubrica, nell'agenda, il numero?
2: Certo,
1: nostro?
2: Certo.
0: Brava Isa, brava. Ecco. Che donna d'altri tempi. Dunque. Altro che questi WhatsApp, questo WhatsApp e questa tecnologia.
2: Io non ce l'ho, non è che no.
1: Non sei tenuta da averla.
2: Non mi sbrigo una volta con questo.
1: La cosa migliore è telefonare, secondo me. Ci si sbriga.
2: Rispondo,
1: perché fin quando ti rispondono su WhatsApp, mandi messaggi, poi fin quando ti rispondono... Passano minuti. Allora, diretti, ci piace,
2: diretti,
1: Isa, ci piace.
0: Diretti in diretta.
1: Infatti Radio Puglia dà la possibilità anche a chi non ha WhatsApp ad interagire con noi. Infatti ricordiamo il numero di telefono di Radio Puglia, la linea fissa di Radio Puglia, la classica linea telefonica.
0: 080 496 26 67. E qui chi hai chiamato tu, giusto? Oppure...
1: C'è un'altra linea?
0: Allo 080 496 8541.
2: Sì, a questo numero.
0: Ah, ecco, 8541.
1: Bene. Isa, che dirti? Buon proseguimento di giornata.
2: Grazie. Purtroppo io sono sola a casa.
0: E ti facciamo compagnia noi, Isa, non ti preoccupare. Ci siamo noi di Radio Puglia.
2: Grazie.
1: Che bella.
0: Un bacio grande, Isa.
1: Isa, cambiamo discorso. Che si dice a Polignano? Troppa gente circola, troppe persone. Non si capisce.
0: È già pieno
2: di turisti. Non si capisce come è cambiato Polignano.
0: Immagino.
2: Sì, da un paio d'anni è rivoluzionato proprio.
0: Tu Isa non hai la macchina, giusto?
2: No,
0: e
2: io
0: allora...
2: non ho la macchina, ho una figlia insegnante, insegna a monopoli.
0: Ah, quindi Polignano, monopoli, paesi belli movimentati.
1: Allora, io Isa ti faccio una domanda. Cosa ricordi di Polignano di tanti anni fa che oggi non c'è più?
0: Il parcheggio per la macchina.
1: Vabbè.
0: scherzo.
2: Vabbè. Non ne parliamo perché Polignano è un po' abbandonato, diciamo le cose come stanno.
1: In che senso?
2: Il modo del traffico, che non, che ci sono un po' di cose che non vanno.
1: Perché si sta, diciamo, privilegiando il turista e si sta un po' trascurando forse il poliglianese stesso, vorresti dire.
2: Il poliglianese, hai detto bene, hai detto bene.
1: Beh, grazie. Allora, noi andiamo con la tua canzone preferita, va bene, Isa?
2: Sì, va bene, grazie.
0: Un bacione
2: grazie
0: grande,
2: mille.
0: Isa. A presto.
2: Ciao.
3: La radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia. Radio Puglia.
4: Dici che...

0: 1-43, amorusotraslochi.it. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Sogna un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Signora Maria?
1: Sì.
0: Buongiorno, c'è una sorpresa speciale per lei.
1: Grazie.
0: Tantissimi auguri di buon compleanno da tua sorella Pina di San Nicandro.
1: Sì, grazie mille.
0: Ci ha detto che siete lontane e ci teneva particolarmente a far sentire il suo affetto oggi.
1: Sì, sì, noi siamo in Toscana e quindi...
0: Ah, bella.
2: Ma che cos'è sto chiasso? Dove vi trovate che c'è sto chiasso?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Dove vi trovate che c'è questo casino?
1: Nella ristorante.
3: Stiamo festeggiando.
0: Giustamente, sono al ristorante e stanno festeggiando.
2: Ok.
0: Mangiate prima dei putignanesi.
2: Com'è?
1: La Pipino, ristorante Pipino.
2: Va bene.
0: Va benissimo. Allora Maria, buoni festeggiamenti. Un bacio grande anche da tutti noi di Radio Puglia. Ancora auguri.
1: Grazie mille.
0: A presto. Ciao.
4: Attività commerciale di abbigliamento e intimo. Cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: pietra per me.
1: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
5: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: studio fatto dal Sole 24 Ore è venuto fuori che la Puglia, e Bari in particolar modo, è una città ottima per gli anziani, ma meno per i giovani. Che la Puglia in generale, non soltanto Bari, ma Bari, Taranto, Labatt, a quanto pare la qualità della vita per gli anziani è ottima, ma per i giovani poco. A Taranto c'è tanta disoccupazione, purtroppo c'è poco lavoro per i giovani, e in generale ci sono tante farmacie, tante cose, che tanti posti da poter raggiungere a piedi, quindi facilitano gli anziani, ma i giovani non tanto. Quindi siamo in fondo alle classifiche per quanto riguarda la qualità della vita per i giovani, ma in alto alle classifiche per gli anziani. Perciò prendiamo una sediolina, sediamoci sui gradini, sui marciapiedi delle strade, mettiamoci lì con la copertina, con le carte, oppure e andiamo avanti così.
1: Usciamo la sedia, apri e chiudi.
0: Ecco. E mettiamoci a fare le orecchiette anche noi ai lati delle strade.
2: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: qualità della vita a Bari è tra le città migliori, cioè Bari è tra le migliori città per servizi agli anziani, e invece Taranto ha addirittura la maglia nera per i giovani. E a proposito di Taranto, mi rivolgo ad un signore che si chiama, un ragazzo, non so, che si chiama Lorenzo, da Marina di Leporano in particolar modo. Lorenzo, speriamo che tu ti sia calmato, perché lo so, da donna che fare le pulizie innervosisce, però devi stare calmo, quindi speriamo che la musica ti abbia fatto calmare. Ti saluta il tuo amico, il tuo collega Gaetano, e mi raccomando, mani nell'acqua fredda, calmo.
1: Spazio Mattina.

0: ci salutiamo. Nostro spazio mattina finisce qui. Io sarò di nuovo in vostra compagnia domani pomeriggio in Pomeriggio On Air, mentre oggi pomeriggio vi aspetta Oronzo dalle 15 alle 18 per un bel pomeriggio insieme. Io e Dani andiamo a mangiare e buon pranzo a tutti voi e grazie per questa mattinata super movimentata. Un bacio, ciao!
1: Però io torno oggi pomeriggio, anzi stasera.
0: Giusto, giusto, alle 18. Danny non vi lascia, sta sempre qui con voi.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Ti svegli col mal di schiena?

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Chicchirichì! La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2000.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: BMW X2, stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
8: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
2: Iran e Libano, i due principali quadranti mediorientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per una accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
1: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia

0: La regina per Sinner e Darderi, la terra rossa del Roland Garros, ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
1: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
0: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
2: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era il numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
0: Appuntamento con i due match a domani.
3: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Sole caldo estivo anche questo mercoledì 27 maggio sulle regioni di sud-est. Il tempo è ben soleggiato con temperature diurne più elevate nelle zone interne attorno ai 32-33 gradi, più contenuti lungo le coste della fascia adriatica e ionica attorno ai 24-26 gradi per effetto di un po' di vento da nord. Nella giornata di domani il sole sarà ancora prevalente tra Basilicata e Puglia. Tuttavia locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno possibili su parti della Basilicata, il tutto con clima ancora caldo. Caldo senza eccessi particolari rispetto al centro-nord Italia. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90, a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: protezione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 27 maggio 2026. È il 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Liberio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Oliviero. Il nome ha origine latina e significa possessore di ulivi. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 27 maggio del 1993, un attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Georgofili a Firenze uccide 5 persone e ne ferisce altre 48. La strage è la feroce risposta del clan mafioso dei Corleonesi di Totò Riina all'applicazione dell'articolo 41 bis, che prevede il carcere duro e l'isolamento per i mafiosi. A Corleone, il 17 novembre 2018, è stato inaugurato l'asilo nido comunale intitolato alla memoria di Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine rispettivamente di 9 anni e di 50 giorni, morte nell'attentato. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al regista Giuseppe Tornatore, nato a Bagheria il 27 maggio 1956. Oltre all'Oscar per il miglior film straniero e al Golden Globe per il film Nuovo Cinema Paradiso, Tornatore è stato anche premiato con 4 David di Donatello come miglior regista italiano. Le frasi del cinema. La vita scappa via in fretta. Se uno non si ferma e non si guarda attorno, rischia di sprecarla. Dal film Una pazza giornata di vacanza. Proverbio del giorno. Quando gli elefanti combattono, è sempre l'erba a rimanere schiacciata. Proverbio africano. Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Buon mercoledì a tutti da Roberto, 27 maggio 2026 e nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Sul lavoro ne vedrete delle belle, specie se siete alle prese con un capo autoritario che non ammette distrazioni e strappi alle regole. In amore potreste anche trovare conforto se soltanto riuscirete ad allentare la tensione e ad abbandonarvi alle coccole del partner. Toro, oggi per quanto riguarda lavoro e finanze non incontrerete ostacoli di alcun genere. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite. Alcune grani in campo professionale potranno brillantemente risolversi grazie anche ad un aiuto piovuto dal cielo. Gemelli, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova, buone nuove, anche se c'è il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare. Cancro, incertezze e dubbi in amore insinuano malinconia e non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre con le vostre fantasie. Per la palese indisponibilità di un collega, le vostre rivendicazioni trovano la porta chiusa a doppia mandata. Leone, il clima agitato sul lavoro non favorisce la concentrazione. Se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete i salti di gioia. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l'umore non è al top, tuttavia il rendimento è assicurato. Vergine, oggi la tensione si allenta un po' e potete permettervi di tirare il fiato, raccogliere le idee e stabilire in tutta calma le prossime mosse. Giornata positiva per le coppie collaudate che, superata la fase delle romanticherie, sono vicine all'agognato traguardo matrimoniale. Bilancia, oggi al lavoro, a causa di una serie di ritardi che vi faranno perdere tempo, riuscirete a realizzare ben poco di quello che avevate in mente. In amore il rapporto traballa, fate attenzione. Scorpione, esami, colloqui di lavoro, iscrizioni a corsi di studio anche per l'estero. Queste sono soltanto alcune fra le opportunità in cui avrete successo. Non fatevi catturare dalla vita pratica che toglie energia ai sentimenti. Sagittario, oggi in ufficio sarete meno competitivi e più concreti. Avrete quindi degli ottimi risultati, soprattutto in virtù dello spirito collaborativo che migliora il rendimento. In coppia gli intoppi non sono del tutto rimossi. Capricorno, che grinta sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e per risolvere una grana professionale che vi sta dando del filo da torcere. Le stelle invece vi accompagnano verso una giornata decisamente molto più proficua anche dal punto di vista dell'amore e delle amicizie. Acquario, un po' persi nel vostro mondo interiore, potrete far fatica a mantenere desta l'attenzione e ad occuparvi a dovere delle faccende di routine. Per oggi accontentatevi di offrire prestazioni modeste e fate orecchia da mercante alle eventuali critiche. Pesci, nel lavoro farete dei grandi progressi. Indubbiamente avete fatto passi da gigante in fatto di esperienze e di apertura mentale, con esiti professionali positivi. Fidatevi. Il legame di coppia invece ha bisogno di aria nuova. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.
1: Ehi, Anna,

0: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
0: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Sole caldo estivo anche questo mercoledì 27 maggio sulle regioni di sud-est. Il tempo è ben soleggiato con temperature diurne più elevate nelle zone interne attorno ai 32-33 gradi, più contenuti lungo le coste della fascia adriatica e ionica attorno ai 24-26 gradi per effetto di un po' di vento da nord. Nella giornata di domani il sole sarà ancora prevalente tra Basilicata e Puglia. Tuttavia locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno possibili su parti della Basilicata, il tutto con clima ancora caldo senza eccessi particolari rispetto al centro-nord Italia. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: scegli il materasso che vuoi tu. Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.

0: Kikiriki! La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
2: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
1: Kikiriki, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 27 maggio 2026. È il 147esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda San Liberio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Oliviero. Il nome ha origine latina e significa possessore di ulivi. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 27 maggio del 1993, un attentato dinamitardo di origine mafiosa inviò dei georgofili a Firenze uccide 5 persone e ne ferisce altre 48. La strage è la feroce risposta del clan mafioso dei Corleonesi di Totò Riina all'applicazione dell'articolo 41 bis, che prevede il carcere duro e l'isolamento per i mafiosi. A Corleone, il 17 novembre 2018, è stato inaugurato l'asilo nido comunale intitolato alla memoria di Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine rispettivamente di 9 anni e di 50 giorni morte nell'attentato.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al regista Giuseppe Tornatore, nato a Bagheria il 27 maggio 1956. Oltre all'Oscar per il miglior film straniero e al Golden Globe per il film Nuovo Cinema Paradiso, Tornatore è stato anche premiato con 4 David di Donatello come miglior regista italiano.
1: Le frasi del cinema.
0: La vita scappa via in fretta. Se uno non si ferma e non si guarda attorno, rischia di sprecarla. Dal film Una pazza giornata di vacanza.
1: Proverbio del giorno.
0: Quando gli elefanti combattono, è sempre l'erba a rimanere schiacciata. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Che bello iniziare con una canzone così il pomeriggio. Intermezzo bianco di Max Gazzè è una novità. Sono le 15 a Radio Puglia, immagino anche da voi. Iniziamo, arriva Pomeriggio Ner.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita!
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: arrivati, dai che lo sapete che cosa arriva in questo momento, il pomeriggio alle 15, arriviamo noi di Pomeriggio Ner. Diciamo per rinfrescarvi, anche se bella temperatura è bella alta. Dai, come si chiama sto programma?
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Ancora novità su Radio Puglia, questo è lunedì nero, anche se siamo a mercoledì. Mr. Rain, ben arrivati ancora, buon pomeriggio, ve lo auguro di tutto cuore, anche perché questo pomeriggio abbiamo da snocciolare un po' di cose che tra poco vi dirò, no? Arriveranno i dialetti, però c'è tempo, c'è tempo. Nel frattempo balliamoci sta canzone.

anche questa è una novità. Lui si chiama Luca Schetti, o Schetti, ma non vedo l'accento, quindi è Schetti. Si chiama Ti Vedo, un brano sovvenzionato da tutti gli oculisti in giro per l'Italia. Probabilmente potrebbe anche far parte di una campagna pubblicitaria per insomma la vista, no? Ti Vedo, si chiama così. Allora, veniamo a noi, perché tra pochissimo, come ben sapete, il programma di questo pomeriggio si svolgerà in questa maniera. Tra pochissimo arriveranno i dialetti, quindi vi chiederò di interagire con me, vi dirò anche la frase tra pochissimo. Tra le 16 e le 17 ovviamente arriverà anche Novantology, i brani più iconici degli anni 90. E dopo le 17 vi parlerò di che cosa significa parlare da soli. Cioè, sì, arriva anche il collettivo Sole e Luna.

0: per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: La tempistica è quella giusta perché siamo in primavera e possiamo andare a ballare. Lui è Faccia Nuvola e la canzone si chiama proprio così, Portami a ballare in primavera. Oh, abbiamo ancora un altro mese di primavera perché poi, come ben sapete, il solstizio arriverà a giugno, all'incirca verso il 21-22, momento in cui partirà ufficialmente l'estate, anche se secondo me ufficiosamente è già partita. Allora ci siamo, dai, allora vi do già un consiglio. Vi preannuncio, questo pomeriggio facciamo così, invertiamo la tendenza, vi preannuncio quella che sarà la frase che dovremo utilizzare per i dialetti, ok? Semplice, il giochino che voi conoscete tramite WhatsApp 333-166-5757, dovrete traslare, quindi tradurre nel vostro dialetto una frase che adesso vi dirò, ok? Solo con un vocale, accettiamo vocali, va bene? Quindi preparate il telefono, poi arriveranno i vocali che pian piano sentiremo, ma la frase che dovete traslare è questa qui. Ce la dicevano anche a scuola, spesso le maestre, no? Ti sei svegliato?
1: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio, siamo la voce nel cuore del Sud.
2: Un paese da sonnette, ci lo vite e innamora.

0: Dico, ma come hanno fatto questi di Banda Bardot a descrivere proprio la nostra campagna pugliese, lucana? Cioè, hanno descritto appieno quelli che sono i ritmi lenti della Puglia, della Basilicata, gli alberi, i grilli, le stelle, insomma tutto questo meccanismo che ci rende veramente unici al mondo qui al sud. La Puglia, la Basilicata e ovviamente anche il sud. Questa è Radio Puglia, Pomeriggio Nero, il programma che state ascoltando. Io sono Ronzo Giglio fino alle 18. Abbiamo anche una richiesta che ci è arrivata tramite un vocale da fare ad un papà, perché fuori fa caldo e quando fa caldo qui da noi il mare ce lo abbiamo, ecco, appunto parlando di Puglia, di Banda Bardot, ce lo abbiamo qui, ci possiamo arrivare a piedi. Eccola qua, questa
1: buongiorno,
0: è la richiesta.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei mandare una richiesta a mio padre. Papà, che ne dici se oggi prendiamo la focaccia e ce ne andiamo un po' al mare, che fa proprio caldo?

0: la tua distrazione creativa.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
6: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
14: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
15: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Ah, ma queste sono delle poesie che, anzi, sono delle carezze al cuore. Lucio Battisti, i testi, voglio dire, di Lucio Battisti, compresa questa de I Giardini di Marzo del 1972, sono stati da sempre affidati a Giulio Rapetti, che detto così può sembrare l'amico di Max Pezzali nel duo 883, in realtà è Mogol. Allora, ci siamo, amici miei. Tra pochissimo sveleremo anche il vocale di ciascuno di voi che sta arrivando qui, e la frase che vi sto chiedendo di traslare nel vostro dialetto è: Waglio, ti sei svegliato? Come si dice nel vostro dialetto, eh?

0: Joan Tonacci, si chiama You and Me qui su Radio Puglia, 41 minuti dopo le 15, e facevamo prima allusione al pezzo della banda Bardot che parlava di campagna, di Puglia, del sud e anche di ritmi lenti. Ecco perché ci è venuto in mente, perché comunque è usanza nostra qui locale, quella della pennica, la pennichella, perché dopo essersi alzato insomma ad una certa ora la mattina il pugliese o il lucano per campi, per lavori eccetera eccetera, il pomeriggio quasi sempre lo dedica alla pennichella. E quindi la frase di oggi che vorremmo voi traslaste nel vostro dialetto è: ti sei svegliato. Poi se ci volete aggiungere anche un waglio ci sta sempre bene, ok? Ecco, portatemi a Monopoli, come si dice?
1: Buon pomeriggio Radio Puglia, buon pomeriggio Ro.
0: Ciao amico mio.
1: Senti, come sempre a Monopoli si dice ti sei svegliato, te svegliet.
0: Ecco, perché ho usato anche questa frase? Perché secondo me svegliato ci piacerebbe sentirlo declinato anche in un altro modo. Sappiamo che ci sono altri dialetti che la parola svegliato la declinano in un'altra maniera. Prince Royce su Radio Puglia.

0: non è stato in veste di Iena al programma delle Iene la scorsa settimana, ma anzi questa settimana, ma in veste di semplicemente conduttore, Rocco Hunt. Però la sua bella figura alle Iene l'ha fatta, ha cantato anche questa canzone qui, e noi eravamo anche lì, io personalmente, perché insomma non proprio lì nello studio, ma ero lì proprio a vederla sta storia qua. Allora vi sto chiedendo di interagire con noi, 333-166-5757, la frase in dialetto, nel vostro dialetto, che vi sto chiedendo di traslare è: ti sei svegliato. Andiamo a Matera.
1: A Matera si dice Vitovì, voglio che si arrovegghiete.
0: Bari, Bari.
2: A Bari si dice voglio che si distato, no?
0: Ah, vedete ragazzi come cambiano i dialetti, i nostri bellissimi dialetti. A pochi chilometri di distanza una parola cambia.
1: Vitovì, voglio che si arrovegghiete.
0: Bella Matera.
2: Siete stato o no?
3: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio, siamo la voce nel cuore del Sud.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
8: Radio Puglia

qui su Radio Puglia. Io voglio salutare in questo istante tutti coloro che sono a lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi tipo di manovalanza, anche coloro che invece lavorano con il cervello, no? Che magari non si sporcano le mani, come si osa dire dalle nostre parti. Soprattutto anche coloro che sono intenti alla raccolta delle ciliegie. Vi saluto, siete sotto gli alberi. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Anch'io tanti anni fa ho tentato di raccogliere le ciliegie, ma mi hanno cacciato perché erano più quelle che mangiavo che quelle che raccoglievo. Vai, dai, dai, Gigi D'Alessio, Miele su Radio Puglia.

0: siete i migliori ragazzi, buona serata comunque.
1: Grazie, grazie per i complimenti, però se ti va inviaci un vocale anche con la frase in dialetto della tua città che stiamo chiedendo, che è ti sei svegliato. Io poi, come vi ho detto prima, se ci aggiungete anche un guaglio ci sta sempre bene qui dalle nostre parti. Gigi D'Alessio col miele, che è stato da qui con noi in terra barese il 15 aprile scorso, ma mo ve la do la notizia, visto che stiamo parlando di dialetti, D'Alessio tornerà il 7 dicembre 2026 qui al Palaflorio.
2: Oro, buon pomeriggio.
1: Ciao amici miei, ciao.
2: Un saluto dagli amici tuoi. Oro, annunci, diciamo. Guaglio, ti sei svegliato?
1: Ecco, vedi?
2: Saluto, Oro.
1: Ciao belli, quindi ti sei svegliato. Poi che
3: Radio Puglia, buon pomeriggio come
1: Castellana,
3: al solito.
1: Castellana.
3: Allora, a Castellon Sedece, ti hai svegliato? A Monopola Sedece, ti hai sciatito?
1: Un poliglotta il signore qui, conosce diverse lingue. E dai che continuiamo con questo pomeriggio bellissimo, dove stiamo parlando anche dei vostri colori, cioè i dialetti, perché è bellissimo ascoltarli. Dove? Con quale programma?
4: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
5: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio, siamo la voce nel cuore del Sud.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, qui ragazzi siamo nel Gotha, l'alto rango della musica italiana. Cesare Cremonini e Elisa, si chiama Nonostante Tutto su Radio Puglia. E pensate un po', tutto questo è gratis. Cioè, voglio dire, grasso che cola, Vabbè, dai, allora stiamo chiedendo al 333-166-5757 di inviarci un vocale con la frase traslata nel vostro dialetto: ti sei svegliato, come al solito io ci aggiungo sempre un wagliò che ci sta sempre bene. I vocali ci sono e andiamo a Mola di Bari.
1: Onofrio da Mola di Bari.
0: Ciao,
1: a Mola si dice wagliota de cetete.
0: Ecco, vedete? Come cambiano, no? Svegliato, questo è the shit. Cioè...
2: Ciao Ronzo, stamattina ti sei svegliato, si dice, oh, ma taro shit.
0: Bella, ciao amica mia.

Abissale, Tananai, al momento non ci sono date di concerti di Tananai annunciate per il tour del 2026. L'artista ha concluso il suo Calmo Cobra Live, inclusa tra l'altro l'ultima grande esibizione in cui è stato protagonista al concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma. Quindi aspetteremo che lui ci indichi le nuove date.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
11: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.500.

0: Maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: prendi tutto gas la musica!
1: Per l'amor di Dio, fai, se pensi di non poterti fermare, e fa. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi, ne apro, però se lo vuoi fare fallo.
0: Accendi tutto gas la musica!

0: ma non è il bam bam che conosciamo noi, no? Quello solito che ci ha è entrato nelle orecchie dalla scorsa estate e non è ancora uscito. Questo invece è il bam bam Jamaican di UGEL qui su Radio Puglia. Rimanete, continuate a rimanere con noi perché i dialetti li ascolteremo tra pochissimo, anzi vi invito a continuare a mandare i vostri vocali con la frase del vostro dialetto che dice ti sei svegliato. Ma voglio anche ricordarvi che tra pochissimo ci sarà il Novantology, tre pezzi più iconici che abbiamo ballato quasi tutti negli anni 90, e poi più tardi ovviamente parleremo anche di soliloqui. Si è fatto un tanto parlare di soliloqui negli ultimi tempi a riguardo delle indagini di Garlasco. Beh, parlare da soli non è follia.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Alfa, si chiama Buon Vento. Loro due sono sui social in maniera molto organizzata, specialmente Lorenzo Giovanotti, ma insomma il reel, il video di Alfa che all'interno di un'auto fa sentire, ascoltare la sua canzone, questa qui che state ascoltando voi, a sua mamma e suo papà, è impagabile, di una tenerezza veramente impagabile. Vabbè, questa è Buon Vento di Alfa e Giovanotti, ma noi continuiamo, è Samurai J.

0: no, e ridi.
1: Allora, ci siamo, Ti soffro, Ludwig, featuring Il Pagante. Vi chiedo di rimanere con me anche dopo la pubblicità, perché arriva tra pochissimo Novantology, i pezzi più iconici degli anni 90, e li balleremo insieme.
2: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Alberto Bellino, a Castellana Grotte?
8: Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.
13: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
14: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: Quella nuova di Elettra Lamborghini si chiama Bam Bam Bambina. A proposito di Lamborghini, a proposito di auto di lusso e auto italiane, non so se insomma avete sentito quello che non si fa altro che parlare di Ferrari, della nuova Ferrari che è elettrica, che ha un nuovo design a prescindere dal colore, insomma il colore che hanno presentato è turchese, immagino, insomma, o ceruleo, qualcosa del genere. Però non si fa altro che parlare sui social, sulla carta stampata, di questa Ferrari elettrica che ha suscitato un po' di malcontenti, vogliamo usare la terminologia giusta, un po' di malcontenti perché non è la classica Ferrari, no? Addirittura Montezemolo, che ha risposto ad alcune domande ha detto effettivamente, cioè lui ha detto papale, che è l'unica cosa che i cinesi non ci copieranno. Allora io non so cosa pensare, perché ogni sfera dirigenziale, in questo caso gli Agnelli in particolar modo, che sono i detentori del marchio Ferrari, hanno deciso di affidare il nuovo design di questa Ferrari a questi nuovi ingegneri. Non so che cosa abbiano visto, no? Quale è la visione, perché se parliamo di aziende parliamo di visione aziendale, e non so quale sia la visione. Di sicuro mi ricordo perfettamente la visione di un certo signore che si chiamava Enzo Ferrari.
1: Spingerò le vostre auto al massimo, le preparerò, le modificherò, e quando le mie Alfa vinceranno, perché vinceranno di sicuro, la gente correrà a frotte nei vostri saloni a comprare le auto più veloci del mondo. Parola di Enzo Ferrari.
0: E ricordiamocelo bene, Enzo Ferrari, che qui è praticamente uno spezzone del film Enzo Ferrari, interpretato magistralmente da Castellitto, e qui si trova praticamente al cospetto dei proprietari dell'Alfa quando lui andò a chiedergli di entrare in possesso della loro catena da corsa. Quindi ragazzi, una cosa inimmaginabile per i nostri tempi.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Mille Lauro, allora io ve l'ho preannunciato, quindi adesso siamo pronti per partire. Dopo la pubblicità datemi esattamente 120 secondi e vi giuro che al rientro vi faccio fare bon de ge de ge de ge bon de ge bon.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
6: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Com'è romantica la pioggia!
9: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.
0: Li avete tirati fuori i pantaloni a zampa di elefante e la cartella dell'Invicta. C'erano anche delle scarpe particolari, credo fossero le Calt, non per fare pubblicità, però me le ricordo, erano gli anni 90. E ci tuffiamo negli anni 90 con questa rubrica e iniziamo.
13: Radio Puglia.
0: Questa l'avete ballata tutti, 1994, Think About Ways, si chiama proprio così, Ice MC. In italiano praticamente ci chiede di pensare al pianeta, cioè pensa al mondo. E noi quello facciamo, cioè pensiamo al mondo, no? Ice MC 1994 aveva questo grande successo che poi è arrivato alla vetta, in cima a tutte le classifiche.

Dai, dai, dite la verità. Anche se noi non riusciamo a vedervi, ma l'avete fatto. Ice MC, insomma, grande successo. Lui oggi, tra l'altro, ha 61 anni, perché nel 1965 ha iniziato la sua carriera facendo il coreografo e il ballerino. Poi Ice MC è arrivato in Italia e come per magia gli italiani gli hanno detto: oh, ma cosa fai? Ma perché non facciamo una musica un po' diversa da quella che si fa in Germania? Ed è arrivata questa qui, Think About The Way. Questi li ricordate tutti. Andiamo indietro, negli anni del 1992, loro sono gli Snap, che poi è un gruppo musicale Eurodance tedesco anche loro. Cioè, arrivavano tutti dalla Germania, è stato fondato nel 1989, tra l'altro anche in questo caso tra i produttori c'era un italiano. Il gruppo poi, insomma, ha subito diversi cambi di formazione, poi nel 1990 si sono dati all'hip hop con il primo brano che si chiamava The Power, e poi è arrivato anche questo successo, Rhythm is a Dancer.

Era il 1992, loro sono gli Snap. Rhythm is a dancer, cioè il ritmo è un ballerino. All'interno di questa parola anglofona basta anche cancellare un attimo, no? La C a dancer e metterci la G e diventa rhythm is a danger, cioè il ritmo è pericoloso. E lo era veramente in quegli anni lì, perché queste musiche ti portavano ovviamente in un altro pianeta. Comunque gli Snap, anche loro tedeschi come vi dicevo, però poi una volta arrivati qui in Italia si sono contaminati e hanno fatto un grande successo a livello internazionale. Un'altra invece che sembrava non dovesse fare successo, in realtà lo ha fatto, ma con un'unica canzone, era il 1991 e c'era una certa Crystal Waters che cantava in maniera molto più lenta in realtà di questi BPM che abbiamo ascoltato, ed era questa qui. Il ritmo è quello che state ascoltando, il titolo è Gypsy Woman 1991, questa è Novantology su Radio Puglia, ovviamente la canzone in questione è Gypsy Woman.

0: She's Homeless è il sottotitolo, cioè senza tetto, gypsy, quindi zigana, una donna zigana senza tetto, quindi questo era il pezzo che nel 1991 Crystal Waters, cantante statunitense di musica dance, portava in giro per il mondo, e devo dire che insomma poi si è specializzata nella musica dance e ha riscosso un grandissimo successo mondiale proprio nel 1991 con questa canzone qui, che ha raggiunto ottime posizioni in classifica, in particolar modo in Svizzera e Francia. Questo era Novantology, restate in campana perché su Radio Puglia torna con le canzoni più iconiche degli anni 90.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
11: We are crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

Beh, all'interno di una palafitta, cioè di una capanna. 8 minuti dopo le 17, siete a casa di Radio Puglia, nel Salotto Buono. Ci siamo tutti quanti noi, ci sono anche io, che sono il conducente di questo autobus che fa il giro per tutte le città della Puglia e della Basilicata. Mi chiamo Ronzo Giglio, buonasera, sarò con voi fino alle 18. Mi sembrava di essere ad una presentazione aziendale, oppure a una seduta di Alcolisti Anonimi. Ciao, mi chiamo Ronzo Giglio. Allora, amici miei, visto che prima vi stavamo chiedendo riguardo dei dialetti, di come pronunciate

0: nel vostro dialetto la frase "ti sei svegliato". Abbiamo dei rimasugli, quindi abbiamo ancora qualche vocale da evadere e lo facciamo. Dove mi portate? Vediamo un po'. Questa volta mi portate a...
1: Buongiorno Radio Puglia, sono sempre Simone da Sant'Eramo.
0: Ciao Simo.
1: Da noi si dice "voglio ta trastata".
0: Ecco, vedete. Dove mi portate adesso? Andiamo in un'altra città, vai.
2: È stato... Da Conversano.
3: L'ho detto prima, se c'è...
2: Ma perché? Se t'ha svegliato?
0: Ma c'è anche il "ma per caso", cioè è una domanda, ma per caso ti sei svegliato? Vabbè, questo era lo slang conversanese degli amici. Abbiamo chiesto a voi di interagire con noi tramite il 333-166-5757, traducendo nel vostro dialetto la frase "ti sei svegliato". Qualcuno ci ha anche aggiunto un "buon guaglio", che ci sta sempre bene. E io invece vado avanti con la musica, perché è arrivato il momento di ascoltare Angie, che è una sarda, è una cantautrice sarda di 25 anni che è stata concorrente e sesta classificata alla 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. E la canzone che stiamo ascoltando si chiama "Signorina" su Radio Puglia.

0: Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: a quanto pare anche a Ed Colors piacciono i Rolling Stones, questo è il loro ultimo lavoro. È bello anche ascoltare i vostri vocali, e faccio riferimento naturalmente al Novantology, la rubrica che avete ascoltato poco fa con i tre brani iconici degli anni 90, perché anche se solo per un istante, per un attimo, siamo riusciti a portarvi proprio in quegli anni lì, beh, per noi è stato veramente bello. Sapete perché? Lo dico subito, no? Cioè, voglio dire, quando arriva un messaggio come questo...
1: Ciao Ronzo, buon pomeriggio, ciao, avevo solo 25 anni, 1994!
0: Ovviamente fa riferimento al Novantology, cioè anch'io ero veramente un pischello, cioè uno sbarbato, cioè erano gli anni belli. Come erano gli anni belli questi di Stevie Wonder, 1972, non c'ero, eh. Questa canzone qui è iconica, si chiama Superstition su Radio Puglia.

0: qui su Radio Puglia. Tra pochissimo, dopo la pubblicità che sta per arrivare, vi parlerò di soliloqui. Si è fatto un gran parlare negli ultimi giorni, più che altro nelle ultime settimane, di soliloqui, insomma anche nel caso Garlasco, cioè significa parlare da soli, e vi dico che parlare da soli secondo la scienza fa bene, cioè non è follia.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: queste cattive abitudini. Certo che la voce di Salmo e Colapesce è inconfondibile, ovviamente quella di Mace, che lo dico a fare. Dunque, vi avevo parlato, insomma, di questa situazione riguardante i soliloqui e quindi il parlare da soli, e pare che non sia follia. Cioè, realmente chi parla da solo non è folle, non è pazzo, questo è stato accertato ed è salito, balzato agli onori della cronaca anche il soliloquio, anche, diciamo così, dopo quello che è accaduto in quel di Garlasco, no? I soliloqui di Sempio all'interno dell'autovettura, insomma, cioè parlare da soli, ok? Allora, per la scienza parlare da soli non dovrebbe essere un problema, ovviamente poi insomma la casistica è varia, ma si stima che noi esseri umani passiamo circa un quarto del tempo in cui siamo svegli a parlare con noi stessi. Mi sto lasciando quei 3, 4, 5 secondi affinché in questo momento voi diciate: ma io quando parlo da solo durante la giornata? Fateci caso, no? Che ne so, magari quando vi chiama il commercialista, sì, parlate da soli. Quando arrivano le bollette? Oh, secondo me un po' tutti parliamo da soli, no? Tant'è vero che c'è anche in gergo, si dice, quella lì o quello lì va parlando da solo. Si usa dire, non so, io qualche volta l'ho sentita questa frase, quindi significa che insomma hai un po' di problemi e quindi parli da solo. Ma in realtà non è così, no? Perché come dicevo, si passa circa un quarto del tempo in cui siamo svegli durante la giornata a parlare con noi stessi. Spesso però non ce ne accorgiamo perché il dialogo resta tutto nella testa. Cioè, ragazzi, fateci caso, no? Perché anche io in questo momento mi sto facendo delle domande un po' alla Marzullo e sto cercando di darmi delle risposte. Alcuni studi condotti dall'Università del Nevada lo hanno misurato, registrato a sorpresa e constatato che i pensieri di persone comuni durante la giornata vengono appunto inespressi, ma a volte c'è questa vocina, no? Che ti parla. E quello è il tuo pensiero, quel mormorio, diciamo così, in cucina mentre cercate le chiavi o state cucinando, o quando arriva una batosta nella vita, cioè, respira, che tante volte ce ne dimentichiamo di farlo, va bene, o durante una riunione. Però molti vivono con un po' di imbarazzo questo, perché pare che parlare da soli, come vi dicevo prima, è da ricollegare un po' a un po' di problemi che si hanno. In realtà la scienza ha detto che no, anche se problemi ci sono, il parlare da soli lo fanno anche le persone normali, le persone comuni. Quindi se durante la giornata tu che mi stai ascoltando hai parlato qualche volta da solo, o qualcuno se ne è accorto magari, cioè, beh, se hai parlato da solo puoi stare tranquillo, non hai bisogno di psicofarmaci. Subito il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto e ben soleggiato nelle prossime ore sulla Puglia. Su parte della Basilicata, l'Appennino Lucano risente di locali note instabili e si tratta di isolati rovesci ma di breve durata. Il clima è caldo estivo, senza eccessi particolari rispetto al centro-nord Italia. Nella giornata di domani la situazione meteo resterà buona, pressione atmosferica ancora alta, a garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, ancora qualche disturbo nelle ore centrali del giorno sull'area meridionale della Basilicata. Il tutto con temperature senza variazioni significative, resteranno prossime ai 32-33 gradi nelle zone interne, attorno ai 24-26 gradi lungo la fascia costiera adriatica e ionica. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: San Giovanni, io di Malibu ricordo solo la Coppa Malibu, non so se vi ricordate la Coppa Malibu, che era buona, no? Un'apoteosi di calorie la Coppa Malibu, però insomma, panna sopra e cioccolato sotto, poi Malibu in California. Ricordo a proposito di Malibu anche la sitcom Due Uomini e Mezzo, ve la ricordate? Quella con Charlie Sheen, che poi insomma dopo diverse puntate insomma abdicò in favore di Ashton Kutcher, che tutte le donne conoscono, quindi è inutile che sto qui a spiegare. Mi fermo per 120 secondi e aspettatemi.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: Ne avete di amiche che si chiamano Santa? Oh, è anche Franca, viene citata Franca, quindi anche se è per farla franca, no? Beh, di Santa ce ne sono tante, sia di nome che di fatto, ovviamente. Loro sono LDA, il figlio, no, di Gigi D'Alessio, e H7 qui su Radio Puglia, la nuova, la novità per farti Santa, anzi Santa solamente. Visto che siamo in chiusura, abbiamo da evadere un altro messaggio che riguarda i dialetti, no? Perché inizio puntata vi ho chiesto di tradurre nel vostro dialetto la frase "ti sei svegliato", metteteci enfasi, anzi ce ne avete messa fin troppo. Ed è arrivato, quindi lo evadiamo, il messaggio di Giovanna da Casa Massima, che ci dice appunto come si dice "ti sei svegliato" in casa massimese.
1: Io sono Giovanna e chiamo da Casa Massima. Annus dice "t'ha spandat".

questa calma metafisica di Ermal Meta sarà probabilmente la virtù sua. Anche perché noi, insomma, non è che riusciamo ad essere quasi sempre calmi durante, che ne so, il corso della nostra esistenza. È praticamente difficile. Ricordo anche una canzone di diversi anni fa, era il 2004, e Luca Di Risio, non so se qualcuno, insomma, se lo ricorda, cantava "Ci vuole calma e sangue freddo". Vabbè, abbiamo fatto una citazione. Allora, siamo in chiusura, ragazzi, è stato bello stare con voi. Questo programma si chiama Pomeriggio Nero, ma adesso sta per arrivare Danny con Apollo 18, quindi tutta la musica più bella, anche quella di nicchia, quindi mettetevi comodi. Se ce l'avete un divano? Oh, nessuno che mi risponde. Un divano? Ce l'avete. Se non c'avete un divano, che ne so, anche un balcone va benissimo. Una bella sdraio fuori dal balcone, sintonizzati su Radio Puglia, e ovviamente arriva la musica di Apollo 18 con Danny, che ci farà stare. Beh, però così non vale, cioè. Mi è saltato un bypass in questo istante. È arrivato Danny, no? Non so se si fosse capito. Amici, vi saluto, grazie per essere stati con noi. Apollo 18 incombe, io ritorno dopodomani, perché domani invece c'è Arianna. Buona serata a tutti e buon proseguimento con Radio Puglia e con Apollo 18 e Danny.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23! Seguiteci anche sui social.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: fare radio, rimani qua.
1: Sì, scusami Sofia, mi ricompongo, sai cosa è?

Beh, ci fa piacere che Piero si diverte con poco, direi. Piero è di Sant'Eramo in Colle. E tu invece che stai ascoltando Radio Puglia, di dove sei? Da dove ci ascolti? Sappiate che la messaggeria di Radio Puglia è disponibile per interagire con noi, per scriverci qualsiasi cosa. Non proprio come ha fatto Piero, con la sua frettura del cappero. Perché in Puglia si vince sempre, perché

0: Non te la vuoi finire, mannaggia. Senti questa, Sofia. Secondo te chi è il migliore amico di Ligabue? Mi ha detto Ligasino. Dai, basta. Mettetelo a tacere. E anche questa puntata speriamo che volgerà al termine. Spero di sì, spero di rimanere qui fino alle 20, nonostante le mie camicie in questo periodo si colorano del colore più scuro di quanto lo sono, soprattutto negli angoli, nelle ascelle.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da...
6: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

carico di ironia, di ottimismo, si intitola ma potesse così ottimista il signorino Blanco. Novità musicale su Radio Puglia. Il testo è così, il testo di questa canzone è così, si sentiva un po' così, un po' giù di morale Blanco. Buona serata a tutti coloro che stanno tornando dal lavoro in macchina. Dedico loro questa canzone blues, no, blues, genere musicale blues.

0: State ascoltando le migliori novità suggerite da Radio Puglia. Questa è Buon Vento di Giovanotti e Alfa. Arriva un'altra.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sicuramente questa sarà una traccia di Ultimo che verrà appunto suonata e cantata a Tor Vergata a Roma il 4 luglio. Proprio su questo concerto che avrò da darvi delle novità subito dopo la pubblicità, però.

elementi fondamentali di Apollo 18. C'è il quiz che oggi lo facciamo intorno alle 19. Come funzionerà il quiz di oggi? Come ieri, farò una descrizione di un artista, di un cantante, appunto ci sarà proprio modo di indovinare il nome dell'artista. Farò una specie di descrizione fisica e non. Poi non può mancare il The Best. A che ora? 19:45. Questa volta The Best dedicato a un artista italiano rispetto a ieri, perché ieri abbiamo sentito il meglio della musica di Lenny Kravitz.

0: era per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

0: Non so se qualcuno già lo sa, che domenica scorsa Antonello Venditti, l'autore di questa canzone che è in sottofondo, è stato ospite a Domenica In e ha spoilerato che il 4 luglio sarà ospite di Ultimo a Tor Vergata, appunto in, durante appunto il suo concerto, mega concerto da 250.000 spettatori, concerto da record. Dunque Antonello Venditti sarà ospite durante il concerto del 4 luglio di Ultimo. E poi mi sa che c'è anche un altro ospite.
1: Posso fare a meno

Il senso di ogni cosa, canzone del 2009 di Fabrizio Moro. Il quale, Fabrizio Moro, si esibirà prima del concerto di Ultimo del 4 luglio a Tor Vergata. Anche lui sarà ospite. Però attenzione, in un post di Instagram Ultimo ha dichiarato che questa sua presenza, la presenza di Fabrizio Moro durante il suo concerto da Record, non sarà una semplice ospitata, ma nemmeno una semplice apertura del concerto, ma un suo vero e proprio concerto prima del concerto di Ultimo, ricordiamo, a Tor Vergata a Roma il 4 luglio. Insomma, ci sarà Venditti, non sappiamo quando verrà presentato, ma anche

0: ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap. È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
0: Sì, ma portarli a casa è un problema.
1: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
0: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
12: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: spiegare, che fanno venire i brividi. Allora noi che facciamo? Ci divertiamo. Io vado col mio amico Sissi sul Tagada e si va, si vola.
1: Ciao, buonasera. Buonasera, Danny, come stai?
0: Molto bene.
1: Ecco, mi fa molto piacere.
0: E tu come stai?

0: Radio Puglia è unica.
1: Grazie.
0: Paolo, mi chiamo Inati, sì.
1: E allora con Sissi.
0: Sì.
1: Andiamo sul Tagadà.

come funziona? Come si fa a giocare con Udi Radio Puglia? Allora, io farò una domandina legata a un artista, va bene? E tu potrai rispondere semplicemente telefonando. I numeri di telefono di Radio Puglia, se non li conoscete, li do io adesso, ok? Allora, la prima linea è questa qui, lo 080 496 85 41. Oppure 080 496 26 67. Se non avete fatto in tempo a segnare, basta andare su internet e lì ci sono le linee fisse di Radio Puglia che ti permettono di giocare con il quiz delle 19. Mancano solo 5 minuti. Si parlerà sempre e comunque di musica nel quiz

0: macello, che ne sai tu?
1: Ah, tra depressione economica, psicologica,

Se posso dare già un indizio, Sofia? Il quiz parlerà di un artista che è pugliese. Basta così? Non posso dire altro?

Probabilmente al nostro amico non piace mangiare

0: Leggo solo qualche messaggio, gli altri più tardi non facciamo in tempo. Allora salutiamo Daria da Gioia del Colle che ci ha augurato buona serata. Marcello da Bari che saluta il caporale. Lui ci ha scritto saluto mest. Va bene. E loro sono idraulici, mi raccomando con i tubi. Poi c'è Gianni da Matera che fa tanti auguri al suo amore Sara che oggi compie 33 anni. Auguri anche da parte nostra a tutto lo staff di Radio Puglia. Adesso c'è mezzo chilo di pubblicità, però prima ti ricordo che mancano solo 5 minuti al quiz per indovinare il nome di un cantante pugliese.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo!
3: Sì, ma portarli a casa è un problema.
4: Nessun problema! Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.

0: BTS, uno dei gruppi più ascoltati al mondo. Abbiamo sentito una traccia e si intitola Zue. Avete sentito la sigla del quiz? È arrivato il momento di giocare. Siamo pronti?
1: Io sì.
0: Allora, farò una piccola descrizione di un cantante da cui bisognerà risalire al nome del cantante. Per rispondere bisogna necessariamente telefonare. Non vale la risposta su WhatsApp. Noi non amiamo i messaggi su WhatsApp. A noi ci piace ascoltare la vostra voce. Dobbiamo dare pure la dimostrazione che il concorrente c'è, a tutte le altre persone che non vogliono giocare, vogliono solo sentire i concorrenti, le varie risposte. Allora, i numeri sono questi, sono due: 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. Allora, questo cantante, sono quattro indizi, ok? Adesso vi do quattro indizi.

0: 4 e ultimo indizio per ora. Si chiamava Mickey Mix.
1: Ai ai ai, l'ultimo indizio! Ai ai ai! L'ultimo indizio potrà essere fondamentale, importante per indovinare il nome del cantante.
0: No, non ho bevuto, Sofia. Sto bene, sto bene. Ripetiamo gli indizi. Questo cantante ha i capelli ricci. Si chiamava Mickey Mix. Ha partecipato al Festival di Sanremo ed è un cantautore pugliese. Chi è secondo te? Si risponde adesso telefonando. Ciò che ultimamente non fate più, perché giustamente usate WhatsApp, WhatsApp, messaggi WhatsApp. 080 496 2667 oppure 080 496 85 41. Chi sarà mai questo cantante pugliese che si chiamava Mickey Mix? Ha partecipato al Festival di Sanremo? Che più? E poi? Hai capelli ricci, ed è pugliese, un cantautore.

Chi risponde esattamente, chi indovina, chi vince il quiz di questa puntata di mercoledì 27 maggio in Apollo 18, vince un assegno di Sofia. Adesso sta prendendo il blocchetto, la vedo, sta preparando l'assegno di 3,50 euro.

0: Bene, torniamo in onda. Dopo aver mangiato un finocchio, bello, bello, ci sta. Sono dedicato un po' di... Sì, ok, quali sono? Io non... Ok, ok, sì, va bene, Sofia, c'è un concorrente che accogliamo subito. Pronto? Chi è? Sono Danny. Ciao.
1: Ciao, sono Enzo.
0: Allora, il tuo nome, scusaci?
1: Enzo, sono un concorrente datato.
0: Ah!
1: Per 68 anni.
0: Ok, e ci fa molto piacere, eh? Una fiducia che continua, non si ferma, non va via, ci piace, da 68 anni, possibile? Direi 45 con Radio Puglia.
1: Allora, fate qualcosa in più.
0: Allora sì. Enzo, da dove ci chiami?
1: Da Monopoli.
0: Allora, Enzo, dimmi un po', secondo te, chi è questo cantante che ha i capelli ricci, è pugliese, si chiamava Mickey Mix e ha partecipato al Festival di Sanremo?
1: Diciamo che, data l'età, dovrei conoscerlo abbastanza bene. Dovrebbe essere il signor Michele Salvemini, in arte capelli ricci, quindi Caparezza.
0: Caparezza potrebbe essere. Infatti Caparezza significa testa di ricciolini, no? Giusto, Caparezza è di ricci.
1: Okay. Di ricci, quindi dovrebbe essere la traduzione di Caparezza.
0: Ok, allora sentiamo un po' cosa ci dice il notaio, un attimo solo. Ti saluta il notaio, Enzo.
1: Ricambio.
0: Ti conosce bene. Sei fedelissimo dei quesiti di Radio Puglia. Allora andiamo avanti con l'esito della risposta.

0: Enzo da Monopoli a...
1: Ha vinto! Complimenti! Caparezza!
2: Bravo!
3: E scusa, a questo punto ho vinto, devo scegliere una canzone.
2: Anche 3,50 euro se vuoi. Poi.
3: No, vabbè, basta la canzone.
2: Sì, sì, certamente. Lo sai benissimo che il premio per noi è questo: il premio musicale, cioè la scelta musicale del nostro vincitore. Prego, Enzo, vada.
3: Allora facciamo foto ricordo dei gemelli diversi.
2: Quanti ricordi! Ma non è che sei più giovane di quanto hai detto prima? No. Non è che sei.
3: Diciamo che negli anni 80 lavoravo a Radio Antenna Monopoli.
2: Ah, e allora sì, come... giustamente.
3: Io ho 80 anni, ce li ho, ce li ho.
2: Ok, ok. Grazie per la partecipazione, Enzo.
3: Buon lavoro.
2: Grazie, grazie anche a te. Se non so se sei ancora al lavoro.
3: Sì, posso finire la faccia.
2: Ma ti sentiamo male? Sei in giro, no?
3: Sì, sì, sono in macchina.
2: Ah, ok.
3: Però la foto ricordo la posso ascoltare tutta.
2: Certo, certo, sta andando adesso, è in sottofondo.
3: Okay. Ciao, buon lavoro.
2: Buona serata, Enzo.

Grato ricordo, Gemelli Diversi, premio musicale di Enzo da Monopoli. È stato un piacere risentirlo e ha indovinato con la risposta Caparezza. Eh sì, qualcuno si sta chiedendo, ma Caparezza è andata al Festival di Sanremo? Possibile? Sì, però non con quel nome, non con il nome attuale Caparezza, ma con questo nome, Mickey Mix.

Caparezza si faceva chiamare Mickey Mix. Siamo negli anni 90, attenzione, perché lui ha partecipato al Festival di Sanremo due volte, nel 96 e il 97. Il 96 ha presentato nelle nuove proposte la canzone Donne in minigonne. E poi il 97 ha presentato la canzone E la notte se ne va. E se le ascolti, sono più commerciali di quanto lo sono le canzoni attuali di Caparezza, che portano al nome il proprio

0: semplici, poi invece ho detto ma cambiamo tutto, mi faccio crescere i capelli e divento Caparezza. Caparezza lo ascolteremo nel The Best di oggi delle 19.45.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
4: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

si farà un ballo di gruppo con questa canzone? No, no, Giorgina, adesso, Anna, asiento, Giù. È nuovissima, si intitola Ti soffro. Brevissima pausa pubblicitaria e dopo torniamo con un capolavoro musicale di musica elettronica di una band che se ne intendeva di synth pop, di sperimentazioni musicali, una band degli anni '80.

0: Tuoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2000.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

Western Girl, successo del 1986 dei Pet Shop Boys, con una band d'altri tempi che sono ancora all'attivo, sono ancora all'attivo. Infatti si esibiranno a Taranto durante il Medimex, precisamente il 20 giugno alla rotonda del lungomare Vittorio Emanuele III. I Pet Shop Boys saranno a Taranto come prima data del loro tour europeo. Il Medimex si terrà dal 17 al 21 giugno, appunto a Taranto, durante il quale appunto ci sarà anche l'esibizione di altri artisti internazionali e italiani, e non possono mancare anche i DJ set, house, techno,

0: Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Ricci propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.

Mickey Mix fu un'esperienza che lo stesso Michele Salvemini ha spesso definito commercialmente frustrante e artisticamente imposta, o comunque non pienamente sua, sentendosi appunto un burattino, al che decise di cambiare nome. Infatti, dopo il mancato successo di Sanremo, decise di tagliare i ponti con quel passato. Tornò a Molfetta, si fece crescere i capelli e iniziò a scrivere la musica che voleva davvero, come questa qui, che porta il nome di Caparezza. In sottofondo, un suo successo del 2003 si intitola Fuori dal tunnel. E chi non la conosce, se non la conosce...

prima non aveva i capelli quando portava il nome di Mickey Mouse, poi si fece crescere, cambiò nome, si fece chiamare Caparezza nei primi anni del nuovo millennio.

attimo, sì, stiamo sentendo il The Best of Caparezza quando sono le 20. Continuiamo con la sua musica, i suoi successi. Dicevo, lui nei suoi test.

la scusate, verità supposte, abemus capa, le dimensioni del mio caos, museica, e adesso sentiamo una traccia attualissima. Io sono il viaggio dal suo nuovo album Orbit Orbit, e prima abbiamo sentito El Sendero dall'album

abbiamo ascoltato il The Best of Caparezza. Caparezza, rapper pugliese, nato a Molfetta, e sebbene la sua base sia l'hip hop, arrangiamenti e campionamenti di Caparezza spaziano dal metal al progressive rock, dall'elettronica alla musica classica.

Caparezza, oltre a pubblicare semplici album, si è dedicato anche a costruire concept album come Museica, Prisoner 709 ed Exuvia.

comunque un piacere stare qui in diretta per accompagnarvi durante il tramonto in Apollo 18 in onda dal martedì al giovedì. Quindi martedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20 per parlare soprattutto di musica e ascoltare soprattutto la musica. Quella attuale, quella nuovissima, quella acerba, quella che pochissimi conoscono. E anche giocare con il quiz, che parla sempre di musica, come questo.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sono la pietra per me.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
13: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
14: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
13: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Radio Puglia,
2: Radio Puglia,
1: da oltre 40 anni, una di famiglia.

0: questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: La radio che spinge. Radio Puglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Come?
1: Ancora sconti.
2: Cosa?
0: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

What?

0: that your grandma's coat?
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.